0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Antonio Guerrero Jiménez haciendo Serrana con la guitarra de Antonio Guerrero. Fue en el concurso de cante por serranas de Prado del Rey 1993.